09062 Dometa 949. Tara ni o wole si ayin ta loro joda yin po ta loro jajo nwaye laarin eyin ati e ti e fe ka gbegbe se lori e oko ti ohun ati yawo ti dipe jade ore atore to dipe jade to nka loku to wa nsi konko jabele kaluku ma si ti e ninu ebi ti egba ataburo ti won o fe rin na pade ramo

0: Hello. Hello. Emma Kale. Hello, Eka Leo.
1: Eka Leta.
0: Who call you at the bulletin Baba Soro? Say what I have. Bo le se lode yin loni. E lo si. Okay, ladugbo wo. Okay, okay, okay. Yes, yes,
2: Mando,
0: ja jo fa bi iseju bi meji si meta se ojo pe ta fi lo nu saje e ti miss e en si bodo mo fun yin tori momo pe yin gangan re e si sapu sapu. Hello.
3: Hello, Akibola.
0: E ka le
3: Akikampi a ugbe godu kan
0: tale ki tale le ki
3: ni ni
0: ah olorun gbo won gbo won gbo won gbo won gbo